0: Welcome back to CFN Live. In Vatican News, Pope Leo answered questions from the press on the SSPX, that's the Society of St. Pius X, controversy. The fraternity will carry out episcopal ordinations on July 1st in Switzerland. Now, if they proceed without the necessary papal mandate, which the Pope has not granted, they will incur schism and excommunication. Here's what Pope Leo had to say.
1: Sto considerando ancora fare un altro appello. A dire non fate questo, cerchiamo di vivere da comunione nella Chiesa. Ma è la loro scelta, bisogna rendersi conto di ciò che significa per loro e per la Chiesa. Certamente la divisione fra i cristiani è sempre un punto doloroso, però loro rifiutano di accettare certi elementi fondamentali della Chiesa, cominciando con diversi punti del Concilio Vaticano II. E questo, se fanno quella scelta, mi dispiace, però noi dobbiamo andare avanti.
2: The Pope also spoke about his visit to Spain, where he expressed his happiness at having shared in the joy of the faith with those in Madrid, Barcelona, and the Canary Islands. As for upcoming trips, this is what Pope Leo said.
1: Beh, Francia, e poi stiamo vedendo.
3: Perù pronto?
1: Possibile.
2: As usual, he was also asked about current world affairs, which prompted the Pope to share his hopes for the latest U.S.-Iran agreement.
1: Auguro che